Oggi d'ogno concio di ne vedo un omce tento. Arce la potro mi omne vedo un omce tento. Oggi d'ogno